0: se sta andando, vedo la vittoria del Napoli, lo sofferto per tutta la vita.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?